Hallo. Ah, ti arriva il telefono. Se un telefono. Chi sarà telefonato di? E sei tu.